0: Palacio.
1: Philipp Lahm.
2: Palacio.
3: Palacio.
2: Palacio.
0: Palacio.
1: Philipp Lahm.
2: Palacio.
4: Palacio.
5: Boateng.
4: Boateng.
6: Boateng. Boateng.
1: Özil. Philipp Lahm. Özil. Boateng.
7: Lahm.
8: Lahm.
5: Lahm.
9: Lahm.
1: Lahm. Lahm.
2: Boateng.
10: Boateng.
1: Marco Rocco. Del centro.

0: C'était la dernière chance.
1: 6 minutes and five minutes and 40 seconds for Lionel Messi to reply.
2: Messi.
0: Lionel Messi.
2: Sigue Messi.
3: Messi.
2: Intenta Messi.
3: Messi.
2: Sigue Messi.
3: Messi.
4: Messi. Messi.
3: Messi.
1: Messi.
0: Lionel Messi.
3: Lionel Messi.
0: Lionel Messi.
3: Lionel Messi.
4: Messi. Messi.
0: Combien de minutes?
2: Pelota Messi. La caricia. Está marcando el terreno Messi.
3: It's Messi.
4: Messi.
3: Lionel Messi might still have his moment.
5: Messi missing.
6: Messi must.
5: Now and ever, Mr. Messi.
6: Never needed more. Messi.
0: Combien de minutes?
7: Messi của Messi. Messi không có may mắn mà Messi với cái đầu cúi gằm Messi. Vào từ Messi.
3: Messi.
5: Messi.
0: Combien de minutes?
2: Messi.
3: Messi.